caro del veleno dell'uomo prevista all'associo della mattina. Il veleno disfrutterà di una carica cocchina sugli agnali alla terminale di Alcudia. Protocollo d'entrega del capitano Francisco Alvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.